il tamburo s'avvia. Qui dalla scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura opera laggiù si compia.

soldi. E il tamburo s'avvia. Qui dalla scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura ombra laggiù si compia.